Io non era a Caio Marugliaia. Lui era a Caio, lui era. Tiè, tiè, tiè. Uno con un altro anno.